0: I'll have a whiskey.
1: Schönes Wochenende.
2: Quisiera una botella.